0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Éxitos todo el día.
2: Globo.
3: 8:49.

0: Sentimos. Disfrutamos. Escuchamos juntos.
1: Globo. Éxitos todo el día.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tus éxitos en una sola frecuencia.
2: Globo. Éxitos todo el día.